0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple e Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, e una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con l'economia. Wall Street termina la giornata mista: Dow Jones che perde lo 0,1%, il Nasdaq sale dell'1,2%, raggiungendo il record. L'indice Standard & Poor's è salito dello 0,6%, superando il precedente massimo storico raggiunto all'inizio di questa settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM-CGL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte, e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre

0: 300 ospiti Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple e Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, e una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere

0: Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sacco con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
1: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
0: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti è accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con l'economia. Wall Street termina la giornata mista: Dow Jones che perde lo 0,1%, il Nasdaq sale dell'1,2%, raggiungendo il record. L'indice Standard & Poor's è salito dello 0,6%, superando il precedente massimo storico raggiunto all'inizio di questa settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008.

0: seguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple e Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca ha rintracciata Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il re.

0: partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
1: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
0: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple e Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, e una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con l'economia. Wall Street termina la giornata mista: Dow Jones che perde lo 0,1%, il Nasdaq sale dell'1,2%, raggiungendo il record. L'indice Standard & Poor's è salito dello 0,6%, superando il precedente massimo storico raggiunto all'inizio di questa settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM-CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte, e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Ruletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta il presidente Zelensky. Il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Negativi test all'antivirus eseguiti in Italia. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: rischio contagio basso. Il piano pandemico funziona e questo non è il Covid. Non si è registrata alcuna mutazione sul ceppo coinvolto sulla nave focolaio Ondius, aggiunge il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La Procura di Milano indaga per stalking subito dalla famiglia di Chiara Poggi e dalle cugine Paola e Stefania Cappa a seguito di campagne social e giornalistiche ritenute diffamatorie nei loro confronti dopo la riapertura dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco con indagato Andrea Sempio. IPM, la sua colpevolezza provata da 21 elementi. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Rude. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale.

0: La ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
1: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
0: Buche pericolose a Bari, il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che anche indica le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Antivirus negativi, primi test sui casi sospetti in Italia. Alla Camera il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa.

0: dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Morto all'ospedale di Udine lo studente 18enne di Monopoli in provincia di Bari, precipitato 10 giorni fa dal balcone di un albergo di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava per una gita scolastica con i compagni di classe. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, al momento non risultano indagati. La polizia è alla ricerca di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Bakary Sako, il 35enne maliano, ucciso sabato scorso con 3 coltellate a Taranto da una gang di giovani. Si terranno gli interrogatori domani dei 4 minorenni e del 20enne al momento sottoposti a fermo. Nel provvedimento si parla però del sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori di sottoservizi che si occupano di ripristinare le pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io sono con loro. I giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, mancano 100 giorni al grande evento, si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre, è stato presentato il programma culturale e le medaglie ufficiali. Ospiteremo 4.000 atleti, un programma più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina, ha detto il ministro per lo sport Abodi. Calcio, playoff di Serie C, ritorno della fase nazionale, il Potenza elimina il Campobasso al Viviani per 3-1 e passa ai quarti di finale, colpaccio del il Casarano che in trasferta batte 3-0 il Renate e va avanti. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma Su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog per condannare gli attacchi alle basi UNIFIL in Libano, ritenuti inaccettabili. Ha chiesto lo stop alla guerra permanente in Medio Oriente. Per il resto il Quirinale ha parlato di confronto franco e aperto. Herzog, dal canto suo, ha espresso preoccupazione per l'aumento di atteggiamenti antisemiti. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta presidente Zelensky. Il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Un altro fermo a Taranto per l'omicidio del bracciante emiliano di 35 anni aggredito sabato mattina mentre stava andando al lavoro. Si tratta di un 22enne che risiede nel centro storico della città pugliese e secondo maggiorenne della banda di 6 giovani, tra cui 4 minorenni. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Morto all'ospedale di Udine lo studente 18enne di Monopoli in provincia di Bari, precipitato 10 giorni fa dal balcone di un albergo di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava per una gita scolastica con i compagni di classe. Sul caso è stata aperta un'inchiesta al momento.

0: progetti che si occupano di ripristinare le pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Lescese, e io sono con loro. I giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, mancano 100 giorni al grande evento, si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre, è stato presentato il programma culturale e le medaglie ufficiali, ospiteremo 4.000 atleti, un programma più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina, ha detto il ministro per lo sport Abodi. Calcio, playoff di Serie C, ritorno della fase nazionale, il Potenza elimina il Campobasso al Viviani per 3-1 e passa ai quarti di finale col paccio del Casarano che in trasferta batte 3-0 il Renate e va avanti. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Ucraina, Iran, commercio e Taiwan al centro del colloquio di stamattina tra Trump e Xi Jinping a Pechino. I nostri paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader cinese. Faremo affari sulla base della reciprocità, l'auspicio del presidente americano. Nella notte, massiccio attacco russo sull'Ucraina, oltre 670 droni e 56 missili balistici in volo. Colpita Kiev, almeno un morto e 31 feriti. Molte persone ancora intrappolate sotto le macerie. Zelensky denuncia in 48 ore oltre 1500 ordigni. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico. Telefonata franca e aperta tra Mattarella e l'omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato definisce inaccettabili gli attacchi contro le basi dei caschi blu di UNIFIL in Libano. Da Tel Aviv il presidente israeliano esprime preoccupazione per l'aumento degli atteggiamenti antisemiti in Italia. A Taranto fermato il sesto componente del branco che ha aggredito e ucciso sabato mattina un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta di un 22enne e il secondo maggiorenne della Baby Gang. I sei sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Intanto il ministro Nordio affonda. La condanna di Stasi è paradossale. Dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, doblette dell'Inter che dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia. All'Olimpico i nerazzurri battono 2-0 la Lazio. Tennis, Darderi supera anche lo spagnolo Hodar e approda in semifinale agli internazionali d'Italia. Oggi ai quarti in campo Sinner contro Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. È un 22enne residente nella città vecchia stessa. Gli altri 5 sono 4 minori che saranno sentiti domani, un 20enne che sarà sentito invece oggi. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento non risulta indagata. L'industria metalmeccanica è un passo dal collasso. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi, sono i dati diffusi a Bari nell'assemblea nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive, l'ex Silva, ma sentiamo il segretario CGIL Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Calcio, i playoff di Serie C dopo il 3-0 in trasferta dell'andata. Lo stadio Viviani il Potenza batte il Campobasso per 3-1 anche nella gara di ritorno, qualificandosi per i quarti di finale. Ma la sorpresa della giornata è il Casarano che batte in trasferta il Renate per 3-0. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e il 20 maggio. In Serie B venerdì l'andata dei playout di B tra Bari e Sudtirol. La campagna prezzi popolari ha fatto impennare le vendite, 10.000 biglietti staccati, ma il pubblico contesterà i De Laurentiis. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Pechino, incontro tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i nodi commerciali, le guerre in Ucraina e Iran e gli investimenti tra le due sponde del Pacifico. Faremo affari sulla base della reciprocità, auspica il presidente americano. Il leader cinese avverte: se la situazione a Taiwan sarà gestita male, andremo verso lo scontro. Al Senato la premier Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera alla legge delega per la ripresa del nucleare, annuncia. Con le opposizioni botta e risposta sui costi del super bonus. Per ora nessun allarme per la popolazione rischio basso, così il ministro della salute Schillaci alla Camera sui casi di antivirus. Tutti negativi i 6 test effettuati in Italia su sospetti casi di contagio. L'OMS rassicura, ad oggi solo 11 casi segnalati nel mondo, di cui 8 confermati. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Poi torna a difendere il nuovo indagato Andrea Sempio. Lo hanno tirato dentro loro, a loro non interessa se viene accusato. Arrestato a Taranto un 22enne, ultimo membro ancora a piede libero della baby gang che sabato ha aggredito e ucciso un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta del secondo maggiorenne su 6 membri del branco. L'accusa per i giovani è di omicidio aggravato dai futili motivi. Calcio, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Per i nerazzurri è la decima volta. All'Olimpico battuta 2-0 la Lazio con un autogol di Marusic all'avvio e una rete di capitan Lautaro. Il trofeo sarà portato in trionfo per le strade di Milano durante la festa Scudetto prevista per domenica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'Assemblea Nazionale della Fion CGIL a Bari sull'industria metalmeccanica in Puglia, la seconda giornata. Stamani anche il presidente della regione Antonio De Caro che lancia un appello al governo, ma sentiamo cosa ha detto al microfono di Michela Lopez.
3: Se non cambiamo prima gli investimenti, se non decidiamo prima su cosa investire, se non cambiamo i cicli produttivi, li adeguiamo e non formiamo il personale, rischiamo di soccombere, di aumentare le crisi industriali. In questa regione ce ne sono 43 di crisi industriali. Come regione siamo presenti su tutti i tavoli, anche noi chiediamo al governo, in particolare in questo settore, di avere un piano strategico nazionale.
2: Chiesa aggremita ieri pomeriggio a Foggia per il 30° di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso la sera del 13 aprile con 4 colpi di pistola a pochi metri dalla sua casa. Proseguono intanto le indagini, si cerca ancora di identificare la persona incappucciata in bicicletta ripresa dalle telecamere di videosorveglianza sul luogo del delitto. Avrebbero rapinato anziani disabili raggirandoli utilizzando targhe d'auto clonate. Due uomini di 53-58 anni di Canosa di Puglia e con precedenti sono stati arrestati dai carabinieri, agivano tra Puglia, Basilicata e Campania. Sono stati incastrati dalla scoperta dei militari di due targhe auto uguali in circolazione. Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto, mancano 100 giorni al grande evento dal 21 agosto al 3 settembre. Ieri è stato presentato il programma di eventi, quello culturale, le medaglie ufficiali. Ospiteremo 4.000 atleti, un programma più ricco di quello invernale di Milano Cortina, assicurato il ministro per lo sport Andrea Abodi. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: vai via.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che

Sta, eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norda Amore. Radio Norda Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Pechino, incontro tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i nodi commerciali, le guerre in Ucraina e Iran e gli investimenti tra le due sponde del Pacifico. Faremo affari sulla base della reciprocità, auspica il presidente americano. Il leader cinese avverte: se la situazione a Taiwan sarà gestita male, andremo verso lo scontro. Al Senato la premier Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera alla legge delega per la ripresa del nucleare, annuncia. Con le opposizioni botta e risposta sui costi del super bonus. Per ora nessun allarme per la popolazione rischio basso, così il ministro della salute Schillaci alla Camera sui casi di antivirus. Tutti negativi i 6 test effettuati in Italia su sospetti casi di contagio. L'OMS rassicura, ad oggi solo 11 casi segnalati nel mondo, di cui 8 confermati. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Poi torna a difendere il nuovo indagato Andrea Sempio. Lo hanno tirato dentro loro, a loro non interessa se viene accusato. Arrestato a Taranto un 22enne, ultimo membro ancora a piede libero della baby gang che sabato ha aggredito e ucciso un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta del secondo maggiorenne su 6 membri del branco. L'accusa per i giovani è di omicidio aggravato dai futili motivi. Calcio, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Per i nerazzurri è la decima volta. All'Olimpico battuta 2-0 la Lazio con un autogol di Marusic all'avvio e una rete di capitan Lautaro. Il trofeo sarà portato in trionfo per le strade di Milano durante la festa Scudetto prevista per domenica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL a Bari sull'industria metalmeccanica in Puglia, la seconda giornata. Stamani anche il

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo, ma manca nella nota qualunque riferimento a Taiwan. Il leader cinese ha messo in guardia: se la faccenda sarà gestita male, si arriverà allo scontro. Una nave britannica ancorata davanti al porto emiratino di Fujairah nello stretto di Hormuz, abbordata da personale non identificato e non autorizzato. Lo riferisce il Centro per il Commercio Marittimo del Regno Unito. Il battello starebbe ora navigando verso le acque territoriali iraniane. È salito a 2 morti il bilancio ancora provvisorio dei pesanti raid russi sull'Ucraina nella notte. Colpita Kiev, almeno 40 feriti, lanciati oltre 670 droni e 56 missili balistici. Zelensky attacca: queste non sono azioni di qualcuno che crede che la guerra stia per finire. L'omicidio del bracciante maliano di 35 anni a Taranto sabato mattina. Fermato un sesto giovane membro della baby gang che ha aggredito e ucciso l'uomo. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo composto da 6 ragazzi. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In Toscana, quarto caso di suicidio assistito, il 16esimo in Italia. Una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo è morta in casa sua il 4 maggio, autosomministrandosi il farmaco letale fornito dal sistema sanitario regionale. L'attesa, durata 9 mesi, si è conclusa dopo una diffida e un ricorso d'urgenza. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darder ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica, alla finale del torneo maschile, in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località: Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre 2 salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime, con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C: Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano, che batte in trasferta il Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La visita del presidente americano Trump in Cina, nel bilaterale con l'omologo Xi Jinping, ha durato 2 ore. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Dovremmo essere partner e non avversari, le parole del leader cinese, alle quali il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo: avremo un fantastico futuro insieme. Un'agenzia marittima britannica segnala l'abbordaggio da parte di persone non identificate di una nave mercantile al largo degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è stata costretta a dirigersi verso le acque territoriali iraniane. Il delitto di Garlasco, spuntano appunti ignoti scritti a penna nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Sono stati ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia. Gli atti ora sono stati inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta sul nuovo indagato. Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l'associazione Luca Coscioni. È il 16° caso in Italia. Assegnate le bandiere blu 2026, le località premiate in Italia sono 257 per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi turistici. La Liguria mantiene saldamente il primo posto nazionale, seguita sul podio da Puglia e Calabria, che fa registrare un vero e proprio boom di riconoscimenti. Entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il capo dello Stato domenica seguirà a Roma l'ultimo atto del torneo maschile. Speranze su Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Darderi, già approdato in semifinale, dove sfiderà Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località, Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre 2 salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime, con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime è fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano, che batte in trasferta Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La visita del presidente americano Trump in Cina, nel bilaterale con l'omologo Xi Jinping, ha durato 2 ore. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Dovremmo essere partner e non avversari, le parole del leader cinese, alle quali il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo: avremo un fantastico futuro insieme. Un'agenzia marittima britannica segnala l'abbordaggio da parte di persone non identificate di una nave mercantile al largo degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è stata costretta a dirigersi verso le acque territoriali iraniane. Il delitto di Garlasco, spuntano appunti ignoti scritti a penna nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Sono stati ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia. Gli atti ora sono stati inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta sul nuovo indagato. Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l'associazione Luca Coscioni, è il 16° caso in Italia. Assegnate le bandiere blu 2026, le località premiate in Italia sono 257 per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi turistici. La Liguria mantiene saldamente il primo posto nazionale, seguita sul podio da Puglia e Calabria, che fa registrare un vero e proprio boom di riconoscimenti. Entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il capo dello Stato domenica seguirà a Roma l'ultimo atto del torneo maschile. Speranze su Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Darderi, già approdato in semifinale, dove sfiderà Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno, secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località: Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre 2 salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime, con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano, che batte in trasferta il Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La visita del presidente americano Trump in Cina. Nel bilaterale con l'omologo Xi Jinping, durato 2 ore, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Dovremmo essere partner e non avversari, le parole del leader cinese, alle quali il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo: avremo un fantastico futuro insieme. Un'agenzia marittima britannica segnala l'abbordaggio da parte di persone non identificate di una nave mercantile al largo degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è stata costretta a dirigersi verso le acque territoriali iraniane. Il delitto di Garlasco, spuntano appunti ignoti scritti a penna nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Sono stati ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia. Gli atti ora sono stati inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta sul nuovo indagato. Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l'associazione Luca Coscioni. È il 16° caso in Italia. Assegnate le bandiere blu 2026, le località premiate in Italia sono 257 per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi turistici. La Liguria mantiene saldamente il primo posto nazionale, seguita sul podio da Puglia e Calabria, che fa registrare un vero e proprio boom di riconoscimenti. Entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il capo dello Stato domenica seguirà a Roma l'ultimo atto del torneo maschile. Speranze su Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Darderi, già approdato in semifinale, dove sfiderà Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località, Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, e fuori dalla lista sempre 2 salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime, con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano, che batte in trasferta Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Ritorno al nucleare. L'esame degli emendamenti prosegue nelle commissioni congiunte della Camera. Voto sulla legge delega previsto per martedì. Decreto missioni al Consiglio dei Ministri. In vista il passaggio parlamentare, come anticipa il ministro Crosetto, per contare su autorizzazioni precise. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla ex. Aveva paura che le facessi qualcosa. Così gli ex compagni, apatico e silenzioso, sempre vestito di nero. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis, al Foro Italico due italiani nelle semifinali del singolare maschile. Sinner supera Rublev per 6-2, 6-4. Domani sfiderà il vincente tra l'Andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località: Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre due salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano che batte in trasferta il Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino settimo faccia a faccia fra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Forbiciate alla moglie dopo l'ennesima lite. Lei fugge sanguinante, lui viene arrestato. Accade a Napoli. Il 66enne era stato già denunciato per lesioni e maltrattamenti da figlio e consorte. Rinchiuso in carcere a Poggioreale. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Nel settore turistico Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica vedono aumentare i viaggi. Il mercato estero vale più della metà delle presenze, ma pesano inflazione e crisi energetica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardari e Bolelli Vavassori contro Elio Vaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella alla finale del singolare maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre due salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i playoff di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano che batte in trasferta il Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Il capo della Casa Bianca comunica: siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Sospeso il dispiegamento in Polonia di 4.000 soldati della brigata Black Jack, lo riferisce un sito USA citando il Pentagono. I 20.000 militari inviati in Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina sono soggetti a rotazione, ma questo è il secondo rimpiazzo fermato, accadde già in Romania. Si rimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla X. Temeva le facessi qualcosa. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Tramite le così i poggi, pronti a ridare i soldi del risarcimento a Stasi. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono in Italia le bandiere blu per qualità del mare, spiagge, accessibilità e servizi. La Liguria è prima anche quest'anno. Secondo posto ex aequo con 27 località, la Puglia con 2 ingressi e 2 uscite e la Calabria con 4 nuovi ingressi. La Basilicata conferma le 5 località: Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Novasiri. Gli ingressi nuovi in Puglia sono nel Salento, a Morciano di Leuca e Tricase, fuori dalla lista sempre due salentine, Patù e Castrignano del Capo. Soddisfatto il ministro del turismo Mazzi, che parla di buon segnale di miglioramento di qualità e servizi delle spiagge al sud. Alla vigilia dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in Puglia per partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza, in prefettura Bari si sta svolgendo il convegno dalla parte delle vittime, con la presentazione del progetto del ministero a favore delle vittime di reati. Il prefetto Francesco Russo spiega che il primo passo per aiutare le vittime e fornir loro gli strumenti giusti. Sentiamolo.
3: Da un lato abbiamo l'usura, per cui noi continuamente ripetiamo che purtroppo le denunce sono molto poche. Diverso invece è il mondo che riguarda le violenze di genere, in cui c'è forte sensibilizzazione. Però è opportuno conoscere anche gli strumenti, anche economici, che lo Stato mette a disposizione di questi soggetti.
2: Calcio, i play-off di Serie C, Potenza batte Campobasso e vola ai quarti di finale, ma la sorpresa della giornata è il Casarano che batte in trasferta Renate e si qualifica. Oggi il sorteggio degli accoppiamenti, le gare il 17 e 20 maggio, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba, Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno anno di 5 mesi, lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi è il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme. Le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare gli NCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio, vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Twitch di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Tragedia alle Maldive. Cinque italiani sono morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero e imputato per l'omicidio dell'ex compagna 33enne Giada Zanola, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Le accuse: omicidio premeditato e violenza sessuale. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano: l'Iran non deve avere armi nucleari. Il leader cinese sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Tennis: Sinner approda alla semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo al Foro Italico il russo Rublev in due set 6-2 e 6-4. Il numero uno del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo Landaluse. E domenica alla finale assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro

0: nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
1: Ora il calcio, vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei playout di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una tragedia si è consumata alle Maldive. 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione intorno all'isola degli Alimatan e l'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia costata la vita ai 5 connazionali sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime anche una docente universitaria, Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Cambiamo argomento. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. Questo è il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto oggi a Trump nel corso della sua giornata a Pechino. E secondo il capo della Casa Bianca, l'omologo cinese si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Il regime iraniano, ha ribadito Trump, non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Hormuz sarà riaperto. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev in 2-7, 6-2, 6-4. L'azzurro ha la vittoria numero 32 nei Master 1000, affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo Landaluce, che stanno giocando in questi minuti e sono al terzo set. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie a Luciano Darveri, argentino naturalizzato italiano, se la vedrà domani in semifinale col norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del Premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con i record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro, Dardelli, affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il 6° presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei 4 minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streatin, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti Wall Street termina la seduta con il record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match l'altro azzurro Dardelli affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il 6° presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Baccari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei 4 minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.